0: nua ne ma ne nsuo nsuo ani nua ba de ma no yeah nsuo ani nua ba de ma no yes
1: come out
0: ono ani nua ba nsuo nsuo de serve ono nsuo nsuo ono ani nua ba nsuo. I reverse. Miss Sainina. Yaribi o trim, me fruit trim. Yaribi o trim, me fruit trim. Come out now.